ba se ready for se pekele di ke shapa khabedi kutu ka ne ke di star boy ke na lady go etsa galang straight up ala makatella di tlhako ke patoro ya ra ba se ready for se pekele di ke shapa khabedi kutu ka ne ke di star boy ke na lady go etsa galang straight up ala makatella di tlhako ke patoro ya ra.

sota, yo dale rasmada, samana bom sopla, ma fa shoplas, enengale sota, sota le rasmada.